salutare chi è Mario, ringraziando tutti i presenti qui in FO, ma ci sono anche quelli che ecco da una forma, web o così, però, penso a chi nasce.